vista d'una regina ne vi ho in tal se tu in piazza qualche ragazza tengo quella c'è come no alla melista domani